Maximum Lounge.

che calorie. È preferibile mangiarle così come sono, senza aggiunte e al naturale, per godere di tutte le loro proprietà. In offerta le nettarine coltivate in Italia, che trovate nella cassetta da 2 kg, costano 1,99 € al chilo.

0: Penny arriva anche da te.
1: Martedì 1 settembre alle 8:09, ancora buongiorno e buona spesa in tutta Italia e un saluto speciale al nuovo Penny di Ghisalba che apre oggi. Sul posto Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, per raccontarci tutto. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno, buongiorno Dania, buongiorno da Ghisalba, Corso Europa 10, dove sorge questo bellissimo negozio enorme, molto bello, molto grande. E abbiamo con noi qua la direttrice proprio del punto vendita, siamo con Gina Cerchesi. Ciao Gina, buongiorno, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i colleghi d'Italia e a tutti i clienti che in questo momento sono in negozio.
2: Già ti abbiamo visto, o meno io ti ho visto già bella affaccendata a spiegare Penny Card e tutto quanto.
3: Sì, infatti tutto quanto, comunque siamo a disposizione di loro e li ringraziamo per la presenza in tutti i negozi Penny d'Italia, comunque non solo a Ghisalba ma in tutti.
2: Certamente. Senti Gina, il tuo è un percorso insomma molto interessante qui da Penny, perché la tua è una storia praticamente di crescita interna. Ci racconti un po' appunto il tuo percorso qui da Penny?
3: Allora, io sono entrata nel Penny nel settembre 2021 come assistente di negozio, qualche anno fa comunque ci sono. Questo mi ha permesso di conoscere da vicino il lavoro quotidiano, le esigenze dei clienti e soprattutto il valore delle squadre. Passo dopo passo ho avuto l'opportunità di assumere responsabilità sempre maggiori, fino ad arrivare al ruolo di direttrice in vari negozi e l'ultimo negozio di Romano di Lombardia e ora in questa nuova apertura a Ghisalba. È stato un percorso fatto di impegno, formazione, sfide e persone che hanno creduto in me. Oggi essere alla guida di questo nuovo punto vendita rappresenta per me un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza. Sono orgogliosa di poter raccontare che in Penny, quando ci si impegna e voglia di crescere, è davvero possibile costruire il percorso professionale.
2: Beh, tu sei la dimostrazione pratica di tutto questo e devo dire molto bello vederti anche accogliere i nostri clienti con tanta gentilezza, con questo bel sorriso che hai, quindi questa è veramente una delle tue armi vincenti, lo possiamo dire.
3: Grazie, grazie mille.
2: Senti, adesso facciamo un esperimento, siamo dentro adesso, facciamo una passeggiata, allora entriamo dentro il Penny e cosa troviamo?
3: Allora, quando entriamo nel Penny giustamente troviamo la frutta e la verdura e i reparti freschi. Poi in questo abbiamo pensato di offrire ai clienti una spesa completa, semplice e piacevole. Tra gli elementi che lo caratterizzano troviamo la macelleria Penny con una proposta d'ampia e conveniente. La gastronomia servita, dove il cliente può trovare attenzione, consiglio e un rapporto diretto con i nostri collaboratori. E il punto caldo Penny con prodotti caldi e fragranti per diversi momenti della giornata. Anche gli spazi e i reparti sono organizzati per rendere i prodotti facilmente visibili e la spesa più comoda e veloce. È un negozio moderno e accogliente nel quale vogliamo unire qualità, servizio e la convenienza che da sempre contraddistingue Penny.
2: Beh, insomma, siamo arrivati alle casse,
3: infatti, alla fine.
2: Che è la cosa più importante. E, bello effettivamente questi spazi, veramente tra gli scaffali, molto rendere diciamo l'esperienza d'acquisto di acquisto molto più comoda evidentemente anche per i nostri clienti.
3: Sì, assolutamente, perché le corsie sono molto larghe e è molto grande il negozio, quindi gli spazi ce ne sono.
2: E c'è anche un ampio parcheggio.
3: Tantissimo, infatti abbiamo il parcheggio sia davanti all'entrata che anche dietro e c'è tutto per offrire al cliente veramente qualsiasi qualità che e servizio che vuole.
2: Perfetto, senti, a questo punto chi vuoi ringraziare, chi vogliamo ringraziare per questa nuova apertura e poi ovviamente salutaci i colleghi nuovi anche che sono parte di questa nuova squadra e i nostri clienti.
3: Allora, io vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione e all'apertura di questo nuovo negozio. Le aziende per la fiducia e i colleghi, i responsabili, le squadre tecniche e tutti coloro che hanno lavorato anche dietro le quinte. Un ringraziamento speciale va alle nuove squadre e del punto vendita. Aprire un negozio richiede energia, collaborazione e grande disponibilità. A ciascuno ha dato un contributo importante. Ai nuovi colleghi voglio dire benvenuti nella squadra Penny. Sono certa che lavorando insieme costruiremo un gruppo unito e capace di accogliere ogni cliente con professionalità e con un sorriso. E naturalmente invito tutti i clienti a venirci a trovare e conoscere il nostro nuovo negozio e tutti i suoi reparti. Noi siamo pronti ad accoglierli.
2: Ok, diciamo soltanto la via, siamo in Corso Europa 10 qui a Ghisalba, quindi benvenuti a tutti i clienti in questo momento all'ascolto e grazie a Gina per la sua estrema professionalità, l'abbiamo visto anche in questa intervista, veramente preparati in maniera straordinaria come tu sai fare, grazie.
3: Grazie a voi e grazie a tutti i clienti.
2: Dani, allora ti restituisco la linea per il momento, abbiamo sentito Gina, veramente una direttrice in gamba che sa veramente organizzare tutto, anche le interviste, bravissima, quindi ti restituisco la linea tra pochissimo.
1: Grazie Giovanni Martinez e a Gina Cerchesi, direttrice del nuovo negozio di Ghisalba. Ci collegheremo ancora durante le prossime due ore per vivere in tutta Italia la giornata di festa in questo nuovo Penny.
0: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Raccogliamo tanti punti con la Penny Card per ricevere tutti i premi della raccolta, i piatti della tradizione, piatti in ceramica al 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie e perfetti per un uso quotidiano. C'è il piatto della Lombardia, quello del Piemonte, della Liguria, Sicilia, Lazio, Toscana e Puglia, ognuno con il suo piatto tipico. Ottenete un piatto con 180 punti sulla Penny Card e un'aggiunta di 99 centesimi. Adesso ricevete punti extra se acquistate con la Penny Card alcuni prodotti, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale, confezione da 3 scatolette più una in omaggio. Se lo acquistate ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Prendete anche il succo Wellness Ace oppure multivitaminico da 1,5 litri e ricevete altri 10 punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Buona spesa in tutti i Penny d'Italia, compreso quello nuovissimo che oggi festeggiamo a Ghisalba, in provincia di Bergamo, in corso Europa 10. Oggi in diretta su Radio Penny FM, Daniele Locatelli in studio e Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, inviato a Ghisalba per raccontarci questa giornata. Ciao Giovanni.
2: Ciao Daria, volentieri inviato qui a Ghisalba perché c'è un'atmosfera veramente bellissima. Sono accolto adesso invece proprio dal sorriso del nuovo ospite, che è il responsabile di zona, per Paolo D'Amico, a cui diamo subito il benvenuto su Penny FM, a Ghisalba ovviamente, opera tua in qualche modo, e ovviamente su tutti i Penny d'Italia.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E allora Pierpaolo, una nuova apertura a Ghisalba che, come dire, aiuta a inserirci sempre di più nel nostro territorio, soprattutto in questa zona. Ci descrivi un po' le caratteristiche di questo Penny?
3: Ma allora, io intanto vi dico, sono sicuro che questo punto vendita diventerà in breve tempo il punto di riferimento in zona qui a Ghisalba, ma non solo. E questo perché questo punto vendita ha le caratteristiche che caratterizzano un po' tutti i nostri negozi, no? Quindi tutti i Penny d'Italia, l'ampiezza del nostro assortimento, la qualità del nostro assortimento, la competitività dei prezzi sicuramente. Poi a Ghisalba i nostri nuovi clienti troveranno un po' tutti i reparti, compresi quelli freschi e freschissimi, quindi naturalmente l'ortofrutta, la macelleria, la gastronomia, in modo da soddisfare tutti i bisogni, tutti i fabbisogni dei nostri clienti. Ecco, per quello dico che in breve tempo diventeremo un punto di riferimento per loro.
2: Abbiamo sentito anche ieri dal sindaco, poi la cosa bellissima è che si tratta di colleghi, collaboratori, compresi gastronomi, ma c'è insomma della zona appunto di Ghisalba, quindi questo è sicuramente anche un punto in più per i nostri clienti ovviamente.
3: Assolutamente, noi abbiamo avuto il piacere di naturalmente coinvolgere in questa apertura anche dei nuovi dipendenti, no? E la metà dell'organico di questo negozio si tratta di persone comunque inserite da poco, e così come in altre occasioni si sta creando quella situazione positiva in cui l'esperienza di chi c'era già, perché naturalmente ci sono anche dipendenti che hanno esperienza nel settore, ma esperienza Penny, quindi fra la loro esperienza e l'entusiasmo invece di chi è appena entrato a far parte della nostra squadra.
2: Beh, certamente comunque questo è un format che ormai Penny ripete praticamente in tutte le nuove aperture, quindi certamente un valore aggiunto proprio anche di questa apertura. Penso che sia questo un po', diciamo, il senso anche di essere inseriti all'interno del territorio, ovviamente anche delle persone che fanno parte della nostra squadra.
3: Assolutamente sì, è un valore aggiunto al quale noi teniamo particolarmente, sì, confermi.
2: Ecco, tra le nostre persone ce ne sono tante anche che hanno aiutato appunto alla nuova apertura. Chi vogliamo ringraziare, chi vogliamo salutare? Ovviamente un saluto e un invito per i nostri clienti.
3: Ma allora, intanto tutte le funzioni aziendali, perché come è facilmente immaginabile, quando si apre un nuovo negozio tutte le funzioni in qualche modo sono coinvolte, e tutte anche in questo caso hanno dato ci hanno messo impegno, disponibilità e hanno fatto la loro parte. Naturalmente il ringraziamento va alla squadra del punto di vista di Salba, di Penny di Salba, sono stati bravissimi e il loro impegno si vede in negozio, in ogni angolo di questo negozio. Un ringraziamento particolare va ai colleghi che di fatto si sono fatti carico dell'allestimento, dell'apertura quasi in toto di questo negozio, perché io ammetto di essere arrivato e aver trovato un po' il lavoro già fatto, perché sono rientrato ieri, quindi in particolare i colleghi Giovanni Acquaro, la collega Elena Del Barba e il collega Fabio Penisi hanno preso questo impegno e l'hanno portato avanti come se il negozio fosse loro.
2: Vabbè, ma questo è proprio il gioco di squadra, no? La forza di Penny, no?
3: Assolutamente sì, vi ringrazio per questo e ringrazio anche il nostro capo, responsabile di area Damiano Paletta, che devo dire ci mette sempre in condizioni e non è sempre facile di lavorare con la giusta serenità.
2: Chiudiamo con un invito ai clienti, dove ci troviamo e insomma facciamoli venire numerosi.
3: Sì, noi ci troviamo qui a Ghisalba in Corso Europa numero 10, sicuramente troveranno un punto di vista accogliente, ma soprattutto troveranno una squadra pronta a farsi carico di qualsiasi esigenza, e siamo qui pronti ad accoglierli e ad ascoltarli soprattutto.
2: Grazie a Pasquale D'Amico, ricordo appunto Pierpaolo D'Amico, responsabile di zona, appunto per le sue belle parole, ovviamente anche, come dire, la sincerità che è tipica appunto di Pierpaolo, quindi ti ringraziamo ancora.
3: Grazie a voi.
2: E allora Daria, ti restituisco la linea, ci ricolleghiamo tra pochissimo magari con il nostro responsabile di area Damiano Paletta, prestissimo, al prossimo appuntamento.
1: Grazie a Pierpaolo D'Amico, responsabile di zona per il nuovo Penny di Ghisalba, e grazie a Giovanni Martinez per le interviste che continueremo ad ascoltare fino alle 10.
0: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Martedì 1 settembre, le 8:46, benvenuti da Penny e buona spesa. Oggi vi portiamo in provincia di Bergamo, a Ghisalba, dove apre un nuovo punto vendita Penny. Fino alle 10 ci colleghiamo in diretta per sentire l'atmosfera e dunque ci colleghiamo con Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM. Ciao Giovanni.
2: Ciao, ciao Dania, che piacere di nuovo risentirci e soprattutto appunto avere un nuovo ospite qui con noi, perché abbiamo il responsabile di area, siamo con Damiano Paletta, a cui diamo subito una vecchia conoscenza Penny, lo possiamo dire, a cui diamo subito il benvenuto su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Era Damiano, questa nuova apertura a Ghisalba continua il percorso di sviluppo proprio dei Penny nella Bergamasca, quindi diciamo in generale nel nord, quindi un'area, la tua, su cui Penny sta puntando molto.
3: Sì, diciamo che Penny sta puntando un po' su tutta l'Italia, per fortuna, quindi in questa particolare area in questo momento è in corso una, diciamo, un'operazione di rinnovamento. Questo punto vendita nasce in sostituzione del vecchio punto vendita di Martinengo e chiaramente era inevitabile, no, fare questo passaggio. Abbiamo trasformato il nostro punto vendita, è un punto vendita in linea con il nostro nuovo format, macelleria, gastronomia, con una superficie di 1300 metri quadri per soddisfare insomma tutte le aspettative dei nostri clienti.
2: C'è da dire che è un Penny veramente all'avanguardia, questo lo possiamo dire, un ampio parcheggio, giusto perché così i nostri clienti sanno che possono venire comodamente qua, e poi soprattutto ci sono delle soluzioni che danno la possibilità di scoprire tutte le caratteristiche appunto dei nostri store. Questo significa attenzione nei confronti dei nostri clienti e nella loro esperienza d'acquisto.
3: Assolutamente sì, noi siamo sempre attenti ai nostri clienti, ma io direi anche ai nostri collaboratori. Cerchiamo di unire sempre i due bisogni, cercando di dare strumenti come può essere questo punto vendita, che dà ai nostri collaboratori la possibilità di lavorare in maniera adeguata e di offrire miglior servizio ai nostri clienti, che chiaramente sono sempre più soddisfatti.
2: Bene, a questo punto faccio un saluto, un invito ovviamente, tanto per le nostre persone ovviamente, un saluto e un invito a tutti i nostri clienti.
3: Saluto a tutti i nostri ragazzi di Penny, vorrei fare un ringraziamento particolare a tutto il team di Ghisalba e a tutti i colleghi che sono venuti a darci una mano. È stato faticoso ma molto molto divertente, quindi grazie a tutti loro, grazie a tutti i ragazzi di Desenzano in particolare, e invito i nostri clienti a venire a provare questo nuovo store che è sicuramente bello anche da visitare.
2: Effettivamente è una bella scoperta, devo dire il negozio è veramente strepitoso, ampio, ampie corsie, devo dire che ha veramente come dire, una sorta di nuovo corso, di nuovo sviluppo proprio del mondo Penny.
3: Assolutamente sì, direi che qui il cliente può apprezzare tutti i cambiamenti di Penny e tutto il pensiero strategico di Penny.
2: Perfetto, quindi un ottimo motivo per venire qui a Ghisalba, corso Europa numero 10. Grazie ancora da Damiano Paletta per essere stato con noi, ricordo responsabile di area. Prossimo appuntamento, un ospite importante, quindi insomma restate con noi e ti restituisco la linea, Dania.
1: Grazie Giovanni e grazie a Damiano Paletta, responsabile area Penny. Siamo molto felici ed orgogliosi di aprire questo nuovo Penny a Ghisalba. Ci collegheremo anche tra poco e se volete seguirci vi ricordo che potete ascoltare Penny FM anche in streaming sul sito penny.it.
0: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Martedì 1 settembre, oggi è una giornata speciale perché apre un nuovo negozio Penny a Ghisalba in provincia di Bergamo. Ci colleghiamo con Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, che si trova lì per noi. Buongiorno Giovanni.
2: Grazie Dalia, buongiorno. Sono qui insieme ad Alessandro Iancu, per tutti, Alex ovviamente, coordinatore vendite Nord-Est. Stavamo amabilmente passeggiando veramente in questo grandissimo Penny, quindi intanto Alex, grazie di essere qui con noi, benvenuto su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Grazie a te per l'invito, mi sento molto felice di essere qua oggi in Ghisalba, davvero è un negozio molto bello.
2: Devo dire proprio di sì. Senti, ecco, quindi c'è da essere orgogliosi per te, tra l'altro qui a Ghisalba è la tua nuova e prima nuova apertura proprio qui. Appunto a Ghisalba, un'apertura che potremmo definire strategica non solo per il nord, ma vista la struttura per tutta l'Italia. Cosa puoi dirci?
3: Per me, come tu hai detto, è la mia prima apertura in Italia. Sono molto orgoglioso di questa apertura, ma è un'apertura molto facile perché abbiamo una squadra così brava e il lavoro non si sente così difficile, perché al fine le persone fanno la differenza.
2: Hai detto la tua prima apertura in Italia, perché lo possiamo dire, tu fai parte ovviamente adesso di Penny Italia, Penny è in tutta Europa, prima tu eri in Romania, insomma tanti anni di esperienza.
3: Sì, io ho 19 anni di esperienza nel Reve Group. In Romania, quando io ho iniziato nel 2007, loro hanno avuto 60 negozi per esempio, e quando sono partito per venire in Italia loro hanno avuto 460. Ho cresciuto con la squadra di Penny in Romania e ora con la nostra squadra da qua in Italia.
2: Quindi l'obiettivo è molto ambizioso, tante nuove aperture.
3: Sì. Con aperture possiamo crescere davvero, e anche con rebuilding.
2: Senti, questo Penny è un Penny, possiamo dire, all'avanguardia, nel senso che ha tante nuove soluzioni tecnologiche che hanno in sé anche il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità, ci sono delle soluzioni, poi tra l'altro bellissime, straordinarie, anche per l'acquisto, ovviamente per l'esperienza d'acquisto dei nostri clienti. È uno sviluppo Penny che pensi si protrarrà anche per il futuro, che sarà una cosa che porteremo avanti nel futuro?
3: Sì, possiamo riprendere per il futuro, stiamo già pensando come di fare altre nuove aperture e anche altre rebuilding. Per esempio qua abbiamo prezzi elettronici, che per i nostri colleghi dai negozi è molto più facile di cambiare i prezzi, molto veloce, anche per i nostri clienti di trovare cose nuove con una vista
2: più facile da capire, da apprezzare.
3: Sì, abbiamo tutti i banchi di LAS chiusi con porte, so siamo più sostenibili e da una vista più bella. Facciamo cose più moderne per i nostri colleghi e anche per i nostri clienti.
2: Un ottimo futuro per Penny, ci saranno tante nuove aperture in questo modo. Chi vuoi ringraziare della tua squadra e ovviamente fare un invito a tutti i nostri clienti?
3: Vorrei ringraziare a tutte le persone da questa grande azienda, perché noi siamo così bravi perché abbiamo tanti colleghi in sede centrale, in negozi, in magazzini. Non è importante dove sono quelli colleghi, è importante che questa azienda ha colleghi molto bravi in tutte le aree.
2: Colleghi bravi che sanno, come dire, anche unirsi insieme e fare squadra, questo devo dire è uno dei pregi proprio più importanti di Penny, no? La squadra è importante.
3: La squadra è importante e mi carica, a me personalmente. Sono caricato quando vedo le persone caricate, positive, energiche. E qua abbiamo tante persone che lavorano da tanti anni con noi. Sono un esempio per me.
2: Perfetto, grazie ancora ad Alex Iancu, coordinatore vendite Nord-Est, per essere qui con noi e per tutta questa bella energia che stai portando dentro Penny Italia.
3: Grazie a te, grazie ancora a tutti i colleghi da Penny Italia, grazie mille.
2: Grazie ancora. Allora Dania, ti restituisco la linea, tra poco dovrebbe ritornare anche il sindaco che avevamo già intervistato ieri nella preapertura, tanti altri ospiti, ci sarà anche il nostro responsabile della comunicazione Marcello Caldarella, insomma abbiamo tanta carne al fuoco, come si vuol dire. Tanto più tardi andremo anche in macelleria, va bene, insomma, ti lascio la linea.
1: A tra poco, e grazie Giovanni di essere a Ghisalbe e di raccontarci questa apertura di un nuovo negozio Penny. Grazie anche ad Alessandro Iancu, coordinatore vendite Nord-Est Penny. Faremo collegamenti ancora fino alle 10. Intanto sono le 9:05 e arriva un gold di Penny FM, una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica. Oggi i Chicago con If You Leave Me Now, uscita nel 1976. Vi auguro una buona spesa qui da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9:13, con voi Daniele Locatelli in studio e a Ghisalba, nel nuovo negozio Penny che apre oggi, Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM. Giovanni, come va questo primo giorno a Ghisalba?
2: Ma una giornata bellissima qui a Ghisalba, anche perché, come abbiamo sentito, c'è una grande energia nell'aria, quindi lascia pensare tutto per il meglio. E sono tra l'altro una delle persone più importanti per Penny, perché siamo insieme al nostro communication manager Marcello Caldarella, il quale, come dire, è una delle anime pulsanti proprio di questo nuovo corso appunto di Penny. Intanto, Marcello, benvenuto su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Buongiorno Giovanni, lo sai che ti voglio bene, ma devo contraddirti: le persone più importanti di Penny sono quelle che oggi stanno dando il benvenuto ai nostri clienti, ovviamente anche ai clienti. E poi voi siete la nostra voce ogni giorno. Buongiorno a tutti.
2: Grazie, grazie Marcello. Allora, una nuova importante apertura a Ghisalba, siamo in provincia di Bergamo, che sigla, diciamo, un patto col territorio e soprattutto con le sue persone, proprio come dicevi tu. Ieri nella preapertura ha visto tante persone presenti, anche delle istituzioni locali. Insomma, Penny c'è con tutta la voglia e la capacità di dare un valore aggiunto.
3: Vogliamo riscoprire e dobbiamo riscoprire un po' il valore delle relazioni umane in un mondo che corre veloce, dove tutto è digitale, dove tutto è finto, dove l'AI non ci fa più capire cosa sia vero e cosa no. Noi ci siamo, arriviamo nel territorio con i nostri sorrisi, con i nostri ragazzi, invitiamo le istituzioni, invitiamo i nostri partner commerciali, i nostri fornitori e facciamo relazioni, perché la cosa più umana, la cosa più naturale ed è quella che ci viene meglio. Hai detto bene, ieri abbiamo aperto lo store solo per appunto i nostri stakeholder, che hanno avuto la possibilità insieme al nostro amministratore delegato di visitarlo a porte chiuse, capendo le dinamiche che ci sono all'interno, e quindi per esempio l'indotto che questo ha portato sul piano occupazionale, ma anche tanta innovazione, tanta tecnologia e tanta sostenibilità.
2: A proposito di innovazione, ma soprattutto sostenibilità, sono due parole importanti unite a quelle della responsabilità sociale, perché sono al centro delle attività e delle scelte Penny. Una scelta di campo sempre più chiara e decisa da parte di Penny.
3: Lo abbiamo ricordato ieri, in realtà tu ci dai la possibilità di ricordarlo quasi a ogni diretta. Abbiamo dei partner di valore come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca, Banco Alimentare, e vogliamo con loro costruire un percorso in cui l'azienda fa sì che il progresso e il valore sia condiviso, ed è il nostro unico modo per essere credibili come presenza forte anche sul punto sociale. E per esempio, ve lo anticipo, con Croce Rossa stiamo iniziando un progetto bellissimo in 3 città italiane che saranno Milano, Roma e Bari, un progetto di rieducazione educativa, quindi interveniamo e diamo una mano ai ragazzi che non hanno possibilità di accedere allo studio, perché per esempio siamo convinti che nello studio e nella cultura ci sia molta possibilità e ti dà quella forza, quella libertà poi di avere successo nella vita. Quindi assolutamente sì, le cose non si dicono, non si fa palcoscenico, si fanno realmente.
2: Beh, tanto grazie per questa prospettiva, bello che i nostri nuovi clienti di Ghisalba conoscono anche questa parte di Penny, che può essere un motivo in più per essere, come dire, una scelta per venirci a trovare qua. Senti Marcello, a questo punto fai un saluto proprio alle nostre persone, ovviamente un invito a tutti i nostri clienti.
3: Ai ragazzi un abbraccio incredibile, sono persone straordinarie, sono le persone che creano questa azienda e ho sempre la possibilità di incontrarle anche in momenti un po' meno formali di lavoro, e sono veramente straordinari, dalla Sicilia all'alta Lombardia. E un grazie ai nostri clienti, perché scegliendoci ci permettono di fare tante belle cose, sia sul territorio ma anche a livello delle nostre persone. E un abbraccio al team di Penny FM, che ci dà voce con verità e passione.
2: Grazie, grazie anche per queste belle parole. Siamo stati appunto con Marcello Caldarella, Communication Manager Penny. Dania, ti restituisco la linea. Tra un po' entro veramente dentro proprio il punto vendita per fare conoscere i nostri reparti gastronomia e macelleria, quindi restate con noi.
1: E non vediamo l'ora, ecco, di scoprire questi reparti. Grazie a Marcello Caldarella, Communication Manager Penny, e grazie a Giovanni Martinez per queste interviste. Apre dunque un nuovo punto vendita a Ghisalba e diamo il benvenuto a tutti i nostri nuovi clienti e auguriamo buon lavoro al nuovo team.
0: Penny, c'è un nuovo Penny in città.
1: Vi ricordo di partecipare al concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card Penny per la vostra spesa. Basta fare 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre e automaticamente parteciperete all'estrazione finale

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Se avremo altre occasioni per dirci che succede e come finirà in questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto

dritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. Centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino, le lunghe attese, casa tua ormai sei grande.

dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta, dentro una stanza che racchiude ogni certezza.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9:30, con voi Daniel Locatelli, in collegamento invece dal nuovo punto vendita Penny a Ghisalba, in provincia di Bergamo, punto vendita che apre oggi. Abbiamo lì sul posto Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, fino alle 10 per festeggiare. Ciao Giovanni!
2: Ciao, ciao Dania, come promesso mi sono addentrato appunto dentro il punto vendita, mi sono spostato presso uno dei nostri reparti, diciamo che ormai sono un po' il fiore all'occhiello ovviamente di questo nuovo Penny che si sta portando avanti in tutta l'Italia, e quindi mi sono spostato nel reparto macelleria dove c'è il nostro specialist che è Claudio Caviglia, a cui diamo subito il benvenuto su Penny FM.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno ai clienti e buongiorno Tania.
2: E allora Claudio, come sai benissimo, sicuramente meglio di me, la carne svolge un ruolo importante nella cucina bergamasca. Puoi dirci cosa offriamo ai nostri clienti nel reparto appunto macelleria qui a Ghisalba?
3: Allora, intanto noi abbiamo un sacco di offerte, abbiamo implementato un banco pieno di novità con del pronto cuoci in battuta banco, e poi troveremo del pollo, quindi fusi, sovracosce, petto di pollo, le fettine di bovino impanate piuttosto che quelle normali a 14,99, quindi abbiamo tanto da offrire e siamo pronti a qualsiasi tipo di vendita.
2: Ecco, pronti a qualsiasi tipo di vendita, ma anche per i gusti degli amici ovviamente qua di Ghisalba, quindi bergamaschi. Quali sono i tagli tipici di questa zona e quindi cosa possiamo consigliare ai nostri clienti?
3: Allora, intanto per incominciare possiamo consigliare un coniglio accompagnato con della polenta, e magari ci affianchiamo anche un pochettino di taleggio da prendere nella nostra gastronomia del Penny.
2: E l'immancabile polenta.
3: La polenta taragna e ovviamente la accompagniamo con un buon vino.
2: Vabbè, insomma. Quindi insomma, qua sono buon gustai, poi cosa abbiamo ancora?
3: Allora, un'altra ricetta può essere il cappello del prete, che lo possiamo far cuocere tra 4 ore o rosolare e poi cuocere tra 4 ore con un sugo, e poi quando si sbriciola bene possiamo accompagnarlo con della verza sbollentata e fare una classica ricetta che qua si chiama nusek, e da un involtino di verza con dentro il macinato di bovino adulto.
2: Mamma mia, mi sembra una ricetta buonissima, poi me la spieghi in privato come si fa perché sono curiosissimo, a me piace cucinare. Senti Claudio, chi vogliamo ringraziare in questa nuova apertura ovviamente, e chi vogliamo salutare ovviamente anche i nostri clienti?
3: Allora, ringrazio intanto tutto il team Penny, dalla corporation di Caldarella piuttosto che da tutta la direzione vendite, a tutto gli RDZ, alla squadra dei macellai che ci dà sempre una mano, e ringrazio i clienti che ci danno comunque, si affidano a noi, al nostro marchio, e ringrazio Penny per la possibilità di innovazione e sviluppo che sta dando a tutta Italia.
2: Grazie, grazie a Claudio Caviglia, già dico ai clienti venitelo a cercare, chiedete di lui perché ha delle ricette straordinarie, quindi i clienti possono sicuramente affidarsi a te e ovviamente alla tua gentilezza e al tuo sorriso. Grazie ancora.
3: Grazie a voi e buona giornata a tutti e buone vendite.
2: Grazie, grazie ancora a Claudio Caviglia, specialist macelleria. Dania, come vedi qui la competenza e il gusto non manca, quindi riusciamo adesso tra un po' probabilmente a spostarci verso il reparto gastronomia, vediamo, perché era impegnatissima la nostra gastronoma, vediamo cosa riusciamo a fare, ci colleghiamo tra pochissimo.
1: Benissimo, grazie Giovanni, non vediamo l'ora, ecco, di scoprire ancora altre cose golose, intanto ci sta venendo fame, insomma, in attesa di mezzogiorno, abbiamo ancora un 2:30, ma insomma intanto facciamo appetito. Grazie anche a Claudio Caviglia, specialist macelleria, appunto, per averci rilasciato questa intervista. Un Penny nuovo fiammante in provincia di Bergamo a Ghisalba, buona spesa a tutti i nostri nuovi clienti e anche a tutti voi che ci ascoltate in tutta Italia.
0: Penny. C'è un nuovo Penny in città.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Bomba Dash e Loredana Bertè con Non ti dico no, 9 e 44 minuti in questo martedì 1 settembre. Oggi apro nuovo punto vendita Penny a Ghisalba in provincia di Bergamo. Conosciamo questo luogo insieme a Marta Amato nella rubrica Le spezie in valigia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM, prepariamo insieme le valigie, andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
2: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale e immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
2: La chiesa di San Lorenzo.

0: staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
1: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
2: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Martedì 1 settembre sono le 10:10. Buona spesa in tutti i Penny d'Italia e ancora un saluto speciale per i nuovi clienti del Penny a Ghisalba, provincia di Bergamo, che apre oggi. Ultimo collegamento di oggi con Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM. Giovanni, allora cosa diciamo in chiusura?
2: Diciamo che siamo con la parte più importante del nostro mondo, del mondo Penny, che sono i nostri clienti, e qui sono in compagnia proprio di una simpatica signora. Come si chiama, signora?
3: Maria.
2: Si chiama Maria. Allora, signora Maria, è entrata, vedo già il carrello pieno di cose buone, e compreso anche il nipotino, mi sembra.
3: Sì, anche quello, ho comprato anche quello.
2: Cos'è che le piace di questo Penny appena entrata?
3: Non ho girato tutto, sto girando questa linea qua.
2: Cosa le piace?
3: Tutto.
2: Infatti ho visto che ha preso un sacco di cose. Cos'è che ha preso, signora?
3: Quello lì è tutto mio.
2: Ah, la bresaola, il grana padano, poi cosa? Ancora altra bresaola, quindi qua si mangia il bresaola?
3: Sì.
2: Che ricetta, c'ha un'idea, cosa vuole fare con la bresaola?
3: Con la mozzarella, fettini di mozzarella, un po' di olio, un po' di formaggio.
2: Ah, quindi insomma una cosa leggera ma allo stesso tempo nutriente.
3: Bravo, è così che devo fare.
2: È lei la cuoca della famiglia?
3: Sì, lei è mia nipote, non è mia figlia.
2: Ah, è sua nipote. Siete così giovani tutti e due che sembravate insomma madre e figlia.
3: Giovani. Lei è giovane, io no.
2: E questo bimbo come si chiama? Come ti chiami tu?
4: Thomas.
2: Ok, allora, ti piace stare nel carrello? Bene, bene, grazie ancora per essere stati qui con noi. Grazie. Un po' questo è lo spirito, Dania. I nipoti del carrello, fantastico.

0: differente mi ha colpito molto, ma dà subito questo senso di familiarità. Quindi è un po' questo, veramente il Penny adesso si è riempito, la gente è curiosa, viene a scoprire, qua sono dietro il reparto frutta e verdura, ma veramente è pieno in tutti i suoi spazi, molto ampi, e questo è un po' quello che abbiamo sentito, la caratteristica di questi nuovi punti vendita. Tutti i banchi frigo sono ad armadio, quindi significa con le ante che si chiudono, quindi effettivamente tutto diventa molto più comodo, più e soprattutto sostenibile, perché non c'è dispersione. Quindi, come dire, c'è nella semplicità della scelta della tecnologia anche la possibilità ovviamente di risparmiare, quindi non immettere CO2 nell'ambiente, e contemporaneamente per i nostri clienti di poter visionare senza problemi, senza freddo anche, lo possiamo dire, appunto i nostri scaffali. La giornata è stata veramente all'insegna proprio della spontaneità da molti punti di vista, e dall'altro lato della competenza dei nostri intervistati, che abbiamo sentito appunto raccontarsi un po' quelle che sono le caratteristiche non solo di questo Penny, ma anche ovviamente del mondo Penny e di tutte le cose che pertengono, quindi al senso della responsabilità sociale, della sostenibilità. E quindi, come dire, un viaggio oggi a 360 gradi, non solo sul Penny di Chisalba, qua appunto in Corso Europa numero 10, ma in generale nel mondo Penny.
1: Bello, davvero un Penny, diciamo, d'esempio, ecco, questo, davvero molto, molto bello questa apertura a Chisalba. Grazie Giovanni per tutte le interviste, insomma, in queste ultime due ore, e saluta ancora uno per uno tutti i clienti, tutte le persone che ci lavorano. Ciao Giovanni.
0: Ciao, ciao, li abbraccerei tutti, devo essere sincero, perché hanno tutti una bella faccia, sono tutti allegri, contenti. Secondo me, insomma, appunto, la visione di questo Penny, che devo dire veramente molto bello e molto grande, ampio parcheggio, sicuramente dà serenità, e quindi è un po' questo uno degli obiettivi, l'abbiamo sentito anche ieri nella preapertura, appunto quello di realizzare un'esperienza d'acquisto comoda, bella e anche divertente, perché no? E poi ci sono tutti i nostri specialist, veramente basta chiedere e viene dato col sorriso, quindi è una cosa molto bella. Sono molto contento di essere qui, e adesso ti restituisco la linea, e ovviamente mi raccomando, venite a trovarci qui a Penny di Chisalba, Corso Europa numero 10.
1: Bene, ci auguriamo che questo nuovo negozio vi piaccia. Un saluto a Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM. Grazie per averci raccontato l'atmosfera, e un saluto a tutto lo staff e alle persone che hanno lavorato a questa apertura e che sono intervenute in diretta in queste due ore. Bene, è tutto per il momento. Un saluto da parte mia, Daniela Catelli, e buona giornata in tutti i Penny d'Italia.
2: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

0: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. Due ore in compagnia dei nostri speaker. Penny
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
3: Penny FM l'ho chiesto a voi.
4: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
5: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
6: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
2: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce e anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: In assoluto la cruda squacquerone e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerone e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Per i bambini l'estate passa più lenta che per gli adulti. Liberi dagli impegni scolastici, hanno molto più tempo libero e a volte possono perfino annoiarsi un po'. Da Penny c'è lo speciale Organizza, Gioca, Impara, con tante idee per tenere impegnati i più piccoli. Ad esempio la pasta modellabile con cui creare tante forme. Fiori, persone, animali e qualsiasi cosa la fantasia dei bambini suggerisca. Si tratta di una valigetta con 18 colori diversi di pasta modellabile che costa in tutto 4,99 euro. Poi a tutti i bambini piace disegnare e allora forniamo loro tutto il necessario per passare delle ore spensierate a creare mondi fantastici di tanti colori. Da Penny trovate i pennarelli a punta larga. La confezione da 10 colori più una matita e un temperino costa 5,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Ormai ci stiamo abituando a sentirlo, lo possiamo dire, perché già da un po' di mesi infatti che sentiamo Paga Penny, il concorso che mensilmente ci dà la possibilità di vincere ben 1000 euro. E dal 27 agosto al 6 settembre ritorna proprio Paga Penny. Basta fare 35 euro di spesa con la Penny Card per essere uno dei 5 vincitori, ripeto, di ben 1000 euro, in questo caso in gift card per la nostra spesa di ogni giorno. Potete poi dunque scegliere i vostri prodotti preferiti ed io sono andata a curiosare proprio tra di voi.
2: Le interviste di Penny Fan.
1: La signora, cos'è che ha preso? Vedo il suo carrello con pasta, pomodoro.
3: Sì,
1: cosa vuole fare?
3: Sì, ho preso un po' di tutto, provo.
1: Cos'è che le piace?
3: Ma la mutti è sempre stata buona. Uh-huh. L'ho presa anche qui, era in offerta, l'ho presa. La pasta Barilla anche. E poi il salmone anche. Io ho preso le cose che più o meno conosco.
1: Ok, ma lei già è una nostra cliente Penny.
3: Io abito qua dietro, qui non c'era.
1: Ah, ok, quindi l'ha aperta adesso.
3: Infatti.
1: Tornerà.
3: Certo, abito qua di fronte, arrivo.
4: Mancava il Penny, era l'unico supermercato che non c'era, settimo.
1: Perfetto, adesso c'è, quindi vi consiglio.
4: Lo conosciamo comunque.
1: Grazie.
4: Per quello che veniamo.
1: Che bello sentire la vostra voce e appunto, come dicono i nostri clienti, ecco, Penny c'è e c'è anche col concorso Paga Penny. Vi ricordo, fate una spesa da 35 euro con Penny Card e partecipate automaticamente. Potreste essere uno dei 5 vincitori, ricordo, di 1000 euro in gift card. Sbrigatevi perché avete tempo fino al 6 settembre.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità a cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità a cuor di terra, scontata a 2,99 euro, e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One, dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Buon caffè. Come lo vuole?
2: Come lo posso volere, caffè?
1: Moccaccino, marocchino, moccacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
2: Cucciolino, valdostano, shakerato.
0: Indimenticabile la scena al bar nel film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il caffè come lo vuole?
1: Buono.
0: E per garantirci non un buon caffè, ma un ottimo caffè da Penny, c'è la macchina per caffè espresso Ariete. Per capsule, cialde e polvere, compatibile con espresso e dolce gusto. Scontata 69,99 euro. E trovate anche il porta capsule in ferro modelli assortiti a 2,99 euro. Gli speciali di Penny. Di Penny.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata, 42,99 euro. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49 euro. Assolutamente, e in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per raccogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

cuore. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Vi accompagno nel reparto freschi per consigliarvi di arricchire il vostro carrello anche con la ricottina Valbontà, estremamente versatile perché la possiamo utilizzare sia per preparare piatti dolci che salati. Ad esempio penne, ricotta e noci che andremo a tostare in padella per poi tritarle. Successivamente in una ciotola lavoreremo la ricotta con olio, sale, pepe e una scorza di limone. Scoliamo la pasta al dente, la mettiamo in questa ciotola andando ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura in maniera tale da rendere il tutto molto cremoso e uniamo le noci. Nel reparto freschi di Penny, ricottina Valbontà in una confezione da 2 pezzi scontata del 15% a 75 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny. Questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de Cecco, formati assortiti, in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale e povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, acqua Nevea, naturale e frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: Provate a pensare quanto olio si consuma ogni settimana, parecchio, perché è un alimento importantissimo per le cose più semplici, ad esempio per condire un'insalata, fino ai piatti più elaborati. Alla sommelier Daniela Scrobogna abbiamo chiesto quali sono i benefici dell'olio extravergine d'oliva.
2: Le interviste di Penny FM.
3: L'olio extravergine di oliva non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, perché è veramente salutare. È ricco di polifenoli, per cui questi scombattono i radicali liberi, è altamente digeribile e soprattutto combatte l'invecchiamento.
1: Olio extravergine d'oliva De Santis, olio pugliese in una latta da 3 litri, scontata da Penny, 4,66 euro al litro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: scorte che trovi solo da Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto, alta qualità alle freschette, in una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69 euro. Ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato, con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Vi porto indietro nel tempo parlando di mele, sì. Quanta storia legata a questo frutto, dalla mela che Paride nella mitologia greca doveva consegnare alla dea più bella per arrivare a quella che cadde sulla testa del fisico Isaac Newton facendogli intuire la legge sulla gravità. Le mele, oltre ad essere ricche di storia, sono fonte di salute, sali minerali, vitamine del gruppo B. Poi sono un alimento perfetto per chi vuole mantenere la linea perché hanno poche calorie e saziano a lungo. E in cucina con le mele possiamo fare tantissime cose, dal classico strudel di mele a un primo piatto molto gustoso, un risotto mele speck.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme: pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora, maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil, in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: costruito presso l'antica fabbrica risalente al 1783. L'acquedotto medievale utilizzato per trasportare l'acqua dalle sorgenti del Monte Morrone fino al centro della città. Il complesso della Santissima Annunziata, dichiarato monumento nazionale nel 1902.
1: Cosa mettere in valigia?
0: La pasta sulmonese estiva. La ricetta ce la svela lo specialist gastronomia Fabrizio Di Fabio.
2: Oggi vi porto a Sulmona, in Abruzzo, con un piatto semplice e profumato. La pasta alla sulmonese estiva. Cuocete la pasta e lasciatela raffreddare. Aggiungete pomodori freschi, mozzarella cubetti, basilico e un filo generoso di olio extravergine. Il tocco speciale? Qualche scaglia di pecorino locale. Mescolate bene e servite fredda. Gusto autentico, leggero e perfetto per le giornate calde.
0: E tutti gli ingredienti, come la mozzarella Valbontà, li trovate al Penny di Sulmona in via della Repubblica 2 bis. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo. Una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati, partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione, i piatti della tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico,

0: confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere wellness, ci sono i punti extra. I succhi wellness ai gusti ace multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia Bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia Bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99€, ma solo con Pennycard. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi e come dicono in Madagascar salama, che significa semplicemente ciao.
1: Scopri l'estate con la Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E adesso un'offerta che mi riporta all'infanzia e che per fortuna non è mai passata di moda. I momenti prima della ripartenza della scuola erano quelli, ad esempio, per comprare i pennarelli. Questo serviva per riprendere un po' la manualità e magari disegnare quello che avevamo visto e vissuto durante le vacanze. Confesso che io non ero bravissimo, però mi divertivo comunque veramente tanto. Nello speciale Organizza, Gioca e Impara, da Penny ci sono i pennarelli a punta larga, 10 colori più una matita e un temperino, il tutto a soli 5,99€. Dove invece me la cavavo meglio era con la pasta modellabile. Io, insieme a mio fratello, ma anche mia sorella, costruivamo piccole casette, degli alberi e noi maschietti anche un tentativo di macchina, ma insomma lasciamo perdere. Devo dire che però questi giochi sono veramente utili per stimolare la fantasia e, come spesso capitava, anche regalare un piccolo fiore modellato alla nostra mamma. E la pasta modellabile con ben 18 colori da Penny la prendete in offerta a soli 4,99€.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Playboy, i marchi propri di Penny.
1: Avete presente quei giorni in cui si ha una voglia matta di qualcosa di sfizioso ma non si sa mai cosa inventare? Ci pensa Penny con lo speciale Prezzi Fermi. Oggi vi consiglio di fare scorta di pancetta marchio sapor di cascina. Immaginate di farla sfrigolare in padella finché non diventa super croccante, per poi tuffarla in un piatto di pasta insieme a fichi freschi caramellati e scaglie di pecorino. I fichi sono un concentrato di fibre e potassio per combattere la stanchezza estiva. Secondo me sentite già il profumino. Diventa un piatto super gourmet e anche goloso, ma soprattutto conveniente. Questa prelibatezza vi aspetta nel vostro punto vendita di fiducia a un prezzo davvero bloccato. Portate a casa tutta la qualità della pancetta a sapor di cascina a soli 2,19 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, finori tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da 3 taglieri viene solo 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Playboy, i marchi propri di Penny.
1: Ma quanto è bello concedersi un momento tutto per noi durante la giornata. Un caffè caldo, un buon libro o semplicemente 5 minuti di silenzio. Se cercate il compagno perfetto per questi momenti, ho un segreto da confidarvi. Daniela Storoni prepara biscotti con ricette rinascimentali. Sentiamo che significato hanno per lei.
2: Le interviste di Penny e Fer.
3: Le chiamo io le mie coccole, perché se hai fame ti mangi qualcos'altro, cioè vai a mangiare, se hai fame mangi un pezzo di pane o ti soddisfi e mangi un pezzo di pasta, se cerchi un biscotto ti vuoi gratificare il tuo, vuoi una coccola, e la coccola deve essere sempre fatta bene, altrimenti meglio non farla.
1: E per queste coccole nei negozi Penny trovate i biscotti Buon di Riso della linea La Buona Pasticceria. Sono preparati con farina di riso, questo li rende leggeri e digeribili, perfetti se volete evitare quella fastidiosa sensazione di pesantezza dopo il dolcetto. La farina di riso infatti è nota per il suo amido facilmente assimilabile che dona energia immediata senza affaticare lo stomaco. E adesso arriva la parte migliore questa settimana: se avete la Penny Card sono scontati del 25%, un piccolo lusso per il palato a un prezzo ancora più leggero. Vengono solo 1,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioggia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per svelarvi le mille virtù degli ortaggi. Se state cercando l'elisir di lunga vita, guardate verso le zucchine. Sono un idratante naturale composto al 95% d'acqua. Significa che ogni boccone disseta le cellule dall'interno, rendendo la pelle luminosa e compatta. Ho ancora qualche segreto da svelarvi sulle zucchine, ma prima ascoltiamo nel sondaggio del caporedattore attore di Penny FM, Giovanni Martinez, le vostre ricette.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Siamo con Lorena che ci spiega come si fa una ricetta tipica ligure. Quale?
4: Ma la mia mamma mi ha insegnato a fare una bella ricetta di una bella torta di zucchine. Semplice, zucchini, pecorino, grana, maggiorana, noce moscata e uova. Viene grattugiata la zucchina. Vengono poi mischiate insieme alle uova, al formaggio e noce moscata e poi viene infornata insieme a una pasta fatta con farina, un goccino di latte, un po' di acqua, sale, mezz'ora di cottura, una bella colorazione molto bronzata e si può mangiare tranquillamente.
1: Quanta bontà in questo piatto e quanta salute grazie sempre alle zucchine. Il loro vero segreto di giovinezza si nasconde dietro la vitamina C che stimola la produzione di collagene mantenendo i tessuti elastici e tonici. Tutto questo è racchiuso nelle zucchine di Penny a solo 1,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente, e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 euro al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il mondiale e quello di leader più giovane del mondiale piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, dalla prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli oggi è uno dei due piloti Mercedes. Ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia. Diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ace oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness ace o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Frutta estiva e dove trovarla, ma ovviamente qui da Penny, nel reparto ortofrutta, profumato, colorato, pieno di sapori, trovate anche il melone retato proprio in occasione della stagione estiva. Come tutta la frutta, anche il melone è ricco di proprietà nutritive fondamentali per l'organismo. La sua polpa, ad esempio, è composta per il 90% d'acqua, dunque un frutto altamente idratante, perfetto per combattere le giornate afose. Possiamo mangiarlo da solo, a cubetti, in una macedonia, oppure abbinato al classico prosciutto crudo. E allora da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, per l'estate trovate il melone retato.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce e anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale e la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Per i bambini l'estate passa più lenta che per gli adulti. Liberi dagli impegni scolastici, hanno molto più tempo libero e a volte possono perfino annoiarsi un po'. Da Penny c'è lo speciale Organizza, Gioca, Impara, con tante idee per tenere impegnati i più piccoli. Ad esempio la pasta modellabile con cui creare tante forme. Fiori, persone, animali e qualsiasi cosa la fantasia dei bambini suggerisca. Si tratta di una valigetta con 18 colori diversi di pasta modellabile che costa in tutto 4,99 euro. Poi a tutti i bambini piace disegnare e allora forniamo loro tutto il necessario per passare delle ore spensierate a creare mondi fantastici di tanti colori. Da Penny trovate i pennarelli a punta larga. La confezione da 10 colori più una matita e un temperino costa 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Table, i marchi propri di Penny.
1: Cosa prepariamo oggi di buono? Mi faccio ispirare dal volantino delle offerte di Penny e vi consiglio la carbonara. Pochi e semplici ingredienti, le uova, il guanciale come da ricetta originale e, in base ai gusti personali, anche un goccio di panna. Sentiamo come la prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La pasta, fior di pasta. Voi la mangiate la pasta?
4: Sì, sì, ed è buonissima.
3: La conoscete? Come la cucina lei?
4: In tutti i modi. No, no, la faccio con le tutto, salse. Tutte le salse, brava.
3: No. E qual è la sua salsa preferita? Come la fa?
4: La carbonara.
3: Come la prepara lei? Come la prepara?
4: Allora, la pancetta dolce mi piace, metto un po' di panna per i miei figli e poi le uova, ovviamente. Chiaro. E mantengo tutto nella padella. Sì, sì, facile.
1: Una ricetta facile ed è sempre un piacere mangiare questa pasta. Da Penny trovate tutti gli ingredienti per la carbonara, tra cui anche il guanciale stagionato al pepe del marchio Sapor di Cascina. Con Penny Card è scontato del 21% e costa 10,90 euro al chilo.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi i prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità cuor di terra, scontata a 2,99 euro e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Domani mattina facciamo una bella sorpresa a tutta la famiglia. Prendiamo un bel vasetto di marmellata, del pane buono, del burro e prepariamo una super colazione, nutriente, buona e che mette allegria. Saranno contenti anche i bambini, che sono felici quando prepariamo qualcosa di speciale, perché è una novità, qualcosa che gli fa iniziare la giornata in modo diverso. Mentre aspettate che il caffè salga, mettete il pane in forno, così si riscalda e diventa fragrante. Poi tagliatelo a metà e, se vi piace, spalmate del burro, poi la confettura. Vi consiglio quella Welles alle fragole e all'albicocca. Welles è una linea di prodotti pensata per venire incontro alle esigenze di salute e benessere. Questa confettura è a ridotto contenuto calorico e senza zuccheri aggiunti. Prezzi fermi da oltre un anno da Penny, un vasetto di confettura Welles all'albicocca o alle fragole costa 1,55 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata, 42,99€. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49€. Assolutamente, e in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per raccogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99€.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
2: Prepariamo tante cose buone seguendo le ricette di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. Ad esempio, la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
5: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Ottima idea per far mangiare i legumi ai bambini, grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Trovate le ricette per preparare diverse paste fredde sul sito penny.it. Pasta fredda alla siciliana oppure zucchine, gamberi e limone e ancora pasta fredda all'ortolana. In offerta adesso da Penny la pasta Welles, sedanini alle lenticchie rosse, fusilli ai piselli verdi, penne ai ceci. Un pacco costa €1,49.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny. Questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de cecco, formati assortiti in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale e povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, acqua Nevea, naturale e frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto, alta qualità, le freschette. In una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69 euro. Ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato, con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme. Pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora, maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil, in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio e benvenuti su Penny FM in questo martedì 1 settembre. Oggi è una giornata di grandissima festa perché celebriamo l'attesissima apertura del nuovo punto vendita Penny a Ghisalba. Per l'occasione, se vi siete persi i momenti più emozionanti di questa mattina, fra pochissimo riascolteremo insieme il meglio della diretta proprio durante l'inaugurazione. Ma le sorprese non finiscono qui. Nei nostri Store vi aspetta lo speciale maxi formati, l'ideale per fare scorta mantenendo sempre i prezzi fermi e convenienti. E poi restate sintonizzati perché più tardi voleremo virtualmente proprio a Ghisalba per viaggiare insieme grazie alla mia rubrica Le spezie in valigia. Restate con me, la grande festa di Penny FM è appena iniziata.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Da Penny è arrivato lo speciale Maxi Formati. Parliamo di una vera delizia, le pesche nettarine.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pensate, la loro buccia liscissima è dovuta a una mutazione genetica del tutto naturale. Un pieno di vitamine A e C per rigenerare la pelle sotto il sole e fare il pieno di antiossidanti senza rinunciare però alla dolcezza. E allora correte a fare scorta questa settimana da Penny, le trovate a un prezzo imbattibile, solo 1,99 euro. Ma non finisce qui. Non finisce qui perché per iniziare la giornata con energia serve anche una colazione leggera. Parliamo del latte Zimil, il re dell'alta digeribilità. Zimil mantiene intatte tutte le proprietà benefiche come il calcio per le ossa e le proteine per i muscoli, ma senza appesantire lo stomaco. E allora approfittate subito con la vostra Penny Card. Grazie alla Penny Card 6 bottiglie costano solo 1,49 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Eccoci qui, torniamo a chiacchierare insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per tenervi compagnia. Come sapete, oggi è un giorno speciale perché stiamo festeggiando l'inaugurazione del nuovissimo punto vendita Penny a Ghisalba. E allora ho pensato, perché non esplorare questa splendida località un po' più da vicino? Mettetevi comodi perché nei prossimi minuti faremo un piccolo viaggio virtuale camminando insieme tra gusto e cultura per scoprire tutti i segreti e le tradizioni che questo territorio ha da offrire. E allora partiamo, il nostro viaggio a Ghisalba comincia adesso.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
0: Ben ritrovati su Penny FM, prepariamo insieme le valigie, andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
0: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale e immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
0: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
1: Cosa mettere in valigia?
0: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
0: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Betty Kay con Da 0 a 100, amici di Penny FM. Oggi parliamo di un vero classico che non può mai mancare in dispensa: il tonno Rio Mare.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Le sue proprietà lo rendono unico e ricco di fosforo, importante per la concentrazione. Se volete fare scorta questa settimana, c'è un motivo in più per correre da Penny. Acquistandolo con la vostra Penny Card otterrete 20 punti extra per accelerare al massimo le vostre collezioni e premiarvi prima. Ma pensiamo anche a una ricarica di pura freschezza per i sensi con il multivitaminico Wellness. Dal punto di vista sensoriale è un'esplosione. Ha una texture leggera, un profumo fruttato travolgente e un sapore intenso ma bilanciato, perfetto per chi cerca il massimo del gusto ma con meno zuccheri. È il sorso di benessere quotidiano che risveglia i sensi ma senza sensi di colpa. E le buone notizie non finiscono qui: mettetelo nel carrello da Penny e riceverete subito altri 10 punti extra sulla vostra Penny Card.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per dare il benvenuto ad un nuovo mese e anche ad un nuovo Penny. Stamattina abbiamo inaugurato l'attesissimo punto vendita a Ghisalba nel Bergamasco. Tanta musica, interviste e carrelli pieni fin dalle prime ore del mattino. Visto che ci teniamo a farvi vivere ogni singola emozione, abbiamo preparato un super riassunto per voi. Stiamo per farvi riascoltare i momenti più belli di questa mattinata speciale. Se volete dare un'occhiata di persona per scoprire tutte le offerte, ricordate che il nuovo punto vendita si trova precisamente in Corso Europa 10 a Ghisalba. Schiacciamo il tasto play e torniamo stamattina in diretta alla collega Dania Locatelli.
1: Penny, arriva anche da te.
2: Martedì 1 settembre alle 8:09, ancora buongiorno e buona spesa in tutta Italia e un saluto speciale al nuovo Penny di Ghisalba che apre oggi. Sul posto Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, per raccontarci tutto. Buongiorno Giovanni.
3: Buongiorno, buongiorno Dania, buongiorno da Ghisalba, Corso Europa 10, dove sorge questo bellissimo negozio enorme, molto bello, molto grande. E abbiamo con noi qua la direttrice proprio del punto vendita, siamo con Gina Cerchesi. Ciao Gina, buongiorno, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i colleghi d'Italia e a tutti i clienti che in questo momento sono in negozio.
3: Già ti abbiamo visto, o almeno io ti ho visto già bella affaccendata a spiegare Penny Card e tutto
4: sì,
3: quanto.
4: Sì, fa tutto quanto, comunque siamo a disposizione di loro e li ringraziamo per la presenza in tutti i negozi Penny d'Italia, comunque non solo a Ghisalba ma in tutti.
3: Certamente. Senti Gina, il tuo è un percorso insomma molto interessante qui da Penny, perché la tua è una storia praticamente di crescita interna. Ci racconti un po' appunto il tuo percorso qui da Penny?
4: Allora, io sono entrata nel Penny nel settembre 2021 come assistente di negozio, qualche anno fa comunque ci sono. Questo mi ha permesso di conoscere da vicino il lavoro quotidiano, le esigenze dei clienti e soprattutto il valore delle squadre. Passo dopo passo ho avuto l'opportunità di assumere responsabilità sempre maggiori, fino ad arrivare al ruolo di direttrice in vari negozi e l'ultimo negozio di Romano di Lombardia e ora in questa nuova apertura a Ghisalba. È stato un percorso fatto di impegno, formazione, sfide e persone che hanno creduto in me. Oggi essere alla guida di questo nuovo punto vendita rappresenta per me un traguardo importante ma anche un nuovo punto di partenza. Sono orgogliosa di poter raccontare che in Penny, quando ci si impegna e voglia di crescere, è davvero possibile costruire il percorso professionale.
3: Beh, tu sei la dimostrazione pratica di tutto questo e devo dire molto bello vederti anche accogliere i nostri clienti con tanta gentilezza, con questo bel sorriso che hai, quindi questa è veramente una delle tue armi vincenti, lo possiamo dire.
4: Grazie, grazie mille.
3: Senti, adesso facciamo un esperimento, facciamo una passeggiata, allora entriamo dentro il Penny e cosa troviamo?
4: Allora, quando entriamo nel Penny giustamente troviamo la frutta e la verdura e i reparti freschi, poi in questo abbiamo pensato di offrire ai clienti una spesa completa, semplice e piacevole. Tra gli elementi che lo caratterizzano troviamo la macelleria Penny con una proposta d'ampia e conveniente, la gastronomia servita dove il cliente può trovare attenzione, consiglio e un rapporto diretto con i nostri collaboratori. E il punto caldo Penny con prodotti caldi e fragranti per diversi momenti della giornata. Anche gli spazi e i reparti sono organizzati per rendere i prodotti facilmente visibili e la spesa più comoda e veloce. È un negozio moderno e accogliente nel quale vogliamo unire qualità, servizio e la convenienza che da sempre contraddistingue Penny.
3: Beh, insomma, siamo arrivati alle casse,
4: infatti, alla fine.
3: Che è la cosa più importante. Bello effettivamente questi spazi, veramente tra gli scaffali, molto rendere diciamo l'esperienza d'acquisto di acquisto molto più comoda evidentemente anche per i nostri clienti.
4: Sì, assolutamente, perché le corsie sono molto larghe e è molto grande il negozio, quindi gli spazi ce ne sono.
3: E c'è anche un ampio parcheggio.
4: Tantissimo, infatti abbiamo il parcheggio sia davanti all'entrata che anche dietro e c'è tutto per offrire al cliente veramente qualsiasi qualità che e servizio che vuole.
3: Perfetto, senti, a questo punto chi vuoi ringraziare, chi vogliamo ringraziare per questa nuova apertura e poi ovviamente salutaci i colleghi nuovi anche che sono parte di questa nuova squadra e i nostri clienti.
4: Allora, io vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione e all'apertura di questo nuovo negozio. Le aziende per la fiducia e i colleghi, i responsabili, le squadre tecniche e tutti coloro che hanno lavorato anche dietro le quinte. Un ringraziamento speciale va alle nuove squadre e del punto vendita. Aprire un negozio richiede energia, collaborazione e grande disponibilità. A ciascuno ha dato un contributo importante. Ai nuovi colleghi voglio dire benvenuti nella squadra Penny. Sono certa che lavorando insieme costruiremo un gruppo unito e capace di accogliere ogni cliente con professionalità e con un sorriso. E naturalmente invito tutti i clienti a venirci a trovare e conoscere il nostro nuovo negozio e tutti i suoi reparti. Noi siamo pronti ad accoglierli.
3: Ok, diciamo soltanto la via, siamo in Corso Europa 10 qui a Ghisalba, sì. Quindi benvenuti a tutti i clienti in questo momento all'ascolto e grazie a Gina per la sua estrema professionalità, l'abbiamo visto anche in questa intervista, veramente preparati in maniera straordinaria come tu sai fare, grazie.
4: Grazie, grazie a voi e grazie a tutti i clienti.
3: Dani, allora ti restituisco la linea per il momento, abbiamo sentito Gina, veramente una direttrice in gamba che sa veramente organizzare tutto, anche le interviste, bravissima, quindi ti restituisco la linea tra pochissimo.
2: Grazie Giovanni Martinez e a Gina Cerchesi, direttrice del nuovo negozio di Ghisalba. Ci collegheremo ancora durante le prossime due ore per vivere in tutta Italia la giornata di festa in questo nuovo Penny.
1: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Boys, qualcosa di grande su Penny FM. Eccoci insieme, Marta Amato con voi per augurarvi buon pomeriggio in questo primo settembre.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Tra una chiacchierata e l'altra ho un consiglio dolcissimo per voi. Nei nostri store all'interno dello speciale Prezzi Fermi trovate anche molti gelati, ma sentiamo prima quali sono i vostri gusti preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ovviamente il cioccolato, di più le creme, perché sono molto più gustose e sono molto più nutrienti.
4: Fragola, come i bambini, perché sono una bambina, mi piace la fragola. La frutta più fresca, no?
5: Creme, perché sono più corpose, più pastose. La macedonia, la castagna, poi l'amarena.
6: Frutta, fragola, perché sono più buoni.
7: Cioccolato fondente. Creme, perché il gelato se non è crema non è gelato, doppia panna.
0: Tanti gusti diversi, allora quello che ci vuole per accontentare tutti è il golosissimo mini mix di gelati Leggelizia, soli 3,99 euro, e lo sfizio perfetto da tenere in freezer per regalarsi un momento di puro relax. Correte a fare scorta con la vostra Penny Card e continuate a godervi il pomeriggio su Penny FM.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: centesimi. E per restare in tema di freschezza leggera, provate a preparare una ricetta estiva velocissima, tagliando a cubetti del mango fresco insieme a cetrioli, menta e un filo di lime per un'insalata esotica. Oltre a essere delizioso, il mango è ricco di beta carotene, un toccasana incredibile per proteggere e far risplendere la vostra pelle in ogni stagione. Passate a prenderlo da Penny, perché questa settimana viene solo 99 centesimi al pezzo.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Joe Cocker su Penny FM, scoccano le 17, ancora buon pomeriggio da Marta Amato con voi in diretta. L'atmosfera è sempre caldissima perché oggi festeggiamo la nuova apertura del Penny di Ghisalba. Se vi siete persi la grande festa stamattina, tra pochissimo riascolteremo il meglio della diretta dell'inaugurazione. I nostri store vi aspettano speciale maxi formati, prezzi fermi, ma soprattutto il concorso da favola paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Con una spesa di almeno 35 euro la vostra Penny Card, verranno sorteggiati 5 fortunati vincitori di 1000 euro in gift card per la spesa quotidiana. Restate sintonizzati e incrociate le dita.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Amici della radio, pensiamo ai nostri bimbi, a quanto sia terapeutico per loro colorare. Questa attività non è solo un passatempo, ma favorisce la coordinazione motoria, stimola l'espressione delle emozioni e rilassa la mente dopo la scuola. Per dare sfogo alla loro fantasia, correte a scoprire lo speciale Organizza, gioca e impara. Da Penny trovate i favolosi pennarelli a punta larga a soli 5,99 euro. Un altro alleato per la crescita è la pasta modellabile. Manipolarla stimola la motricità fine delle dita, potenzia la concentrazione e scarica tutte le tensioni della giornata. È un gioco semplice che stimola la mente in modo sano e creativo. Passate a prenderla da Penny, la confezione da 18 colori vi aspetta a soli 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Penny FM. Ancora buongiorno, buon pomeriggio, buon primo settembre dalla vostra Marta Amato. State ascoltando Penny FM. Oggi per noi una giornata importante perché con l'inizio del mese stamattina abbiamo inaugurato il Penny di Ghisalba. Se eravate a scuola o a lavoro e non avete potuto seguirci live, dovete assolutamente recuperare. Abbiamo raccolto le voci dei manager e tutta la festa del taglio del nastro. Ora vi faccio risentire subito il meglio di questa diretta mattutina. Segnatevi intanto l'indirizzo per la vostra prossima spesa intelligente. Il nuovo store si trova in corso Europa 10. Godetevi questo bel viaggio nel tempo. Ritorniamo nella diretta di stamattina.
1: Penny, le nuove aperture.
2: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9:13, con voi Daniel Locatelli in studio e a Ghisalba, nel nuovo negozio Penny che apre oggi, Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM. Giovanni, come va questo primo giorno a Ghisalba?
3: Ma una giornata bellissima qui a Ghisalba, anche perché come abbiamo sentito c'è una grande energia nell'aria, quindi lascia pensare tutto per il meglio. E sono tra l'altro una delle persone più importanti per Penny, perché siamo insieme al nostro communication manager Marcello Caldarella, il quale, come dire, è una delle anime pulsanti proprio di questo nuovo corso appunto di Penny. Intanto Marcello, benvenuto su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
4: Buongiorno Giovanni, lo sai che ti voglio bene ma devo contraddirti, le persone più importanti di Penny sono quelle che oggi stanno dando il benvenuto ai nostri clienti, ovviamente anche ai clienti, e poi voi siete la nostra voce ogni giorno. Buongiorno a tutti.
3: Grazie Marcello. Allora, una nuova importante apertura a Ghisalba, siamo in provincia di Bergamo, che sigla, diciamo, un patto col territorio e soprattutto con le sue persone, proprio come dicevi tu. Ieri nella preapertura ha visto tante persone presenti, anche delle istituzioni locali. Insomma, Penny c'è con tutta la voglia, la capacità di dare un valore aggiunto.
4: Vogliamo riscoprire e dobbiamo riscoprire un po' il valore delle relazioni umane in un mondo che corre veloce, dove tutto è digitale, dove tutto è finto, dove l'AI non ci fa più capire cosa sia vero e cosa no. Noi ci siamo, arriviamo nel territorio con i nostri sorrisi, con i nostri ragazzi, invitiamo le istituzioni, invitiamo i nostri partner commerciali, i nostri fornitori e facciamo relazioni, perché la cosa più umana e la cosa più naturale è quella che ci viene meglio. Hai detto bene, ieri abbiamo aperto lo store solo per appunto i nostri stakeholder, che hanno avuto la possibilità insieme al nostro amministratore delegato di visitarlo a porte chiuse, capendo le dinamiche che ci sono all'interno, e quindi per esempio l'indotto che questo ha portato sul piano occupazionale, ma anche tanta innovazione, tanta tecnologia e tanta sostenibilità.
3: A proposito di innovazione, ma soprattutto sostenibilità, sono due parole importanti unite a quelle della responsabilità sociale, perché sono al centro delle attività e delle scelte Penny. Una scelta di campo sempre più chiara e decisa da parte di Penny.
4: Lo abbiamo ricordato ieri, in realtà tu ci dai la possibilità di ricordarlo quasi a ogni diretta. Abbiamo dei partner di valore come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca, Banco Alimentare, e vogliamo con loro costruire un percorso in cui l'azienda fa sì che il progresso e il valore sia condiviso, ed è il nostro unico modo per essere credibili come presenza forte anche sul punto sociale. E per esempio, ve lo anticipo, con Croce Rossa stiamo iniziando un progetto bellissimo in 3 città italiane che saranno Milano, Roma e Bari, un progetto di rieducazione educativa, quindi interveniamo e diamo una mano ai ragazzi che non hanno possibilità di accedere allo studio, perché per esempio siamo convinti che nello studio e nella cultura ci sia molta possibilità e ti dà quella forza, quella libertà poi di avere successo nella vita. Quindi assolutamente sì, le cose non si dicono, non si fa palcoscenico, si fanno realmente.
3: Beh, tanto grazie per questa prospettiva, bello che i nostri nuovi clienti di Ghisalba conoscono anche questa parte di Penny, che può essere un motivo in più per essere, come dire, una scelta per venirci a trovare qua. Senti Marcello, a questo punto fai un saluto proprio alle nostre persone, ovviamente un invito a tutti i nostri clienti.
4: Ai ragazzi un abbraccio incredibile, sono persone straordinarie, sono le persone che creano questa azienda e ho sempre la possibilità di incontrarle anche in momenti un po' meno formali di lavoro, e sono veramente straordinari, dalla Sicilia all'alta Lombardia. E un grazie ai nostri clienti, perché scegliendoci ci permettono di fare tante belle cose, sia sul territorio ma anche a livello delle nostre persone. E un abbraccio al team di Penny FM che ci dà voce con verità e passione.
3: Grazie, grazie anche per queste belle parole. Siamo stati appunto con Marcello Caldarella, Communication Manager Penny. Dania, ti restituisco la linea. Tra un po' entro veramente dentro proprio il punto vendita per fare conoscere i nostri reparti gastronomia e macelleria. Quindi restate con noi.
2: E non vediamo l'ora di scoprire questi reparti. Grazie a Marcello Caldarella, Communication Manager Penny, e grazie a Giovanni Martinez per queste interviste. Apre dunque un nuovo punto vendita a Ghisalba e diamo il benvenuto a tutti i nostri nuovi clienti e auguriamo buon lavoro al nuovo team.
1: Penny. C'è un nuovo Penny in città.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Emmy, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it. Come on, yeah.

0: Un saluto caloroso da Marta Amato, sempre insieme a voi sulle onde di Penny FM. Oggi a Ghisalba si è respirata un'aria di festa per l'apertura del nuovo store targato Penny. Noi c'eravamo con i nostri microfoni per raccontarvi tutto in diretta, tra sconti incredibili, scaffali ricchi di novità e tantissimi ospiti. Se ve lo siete perso perché eravate ancora sotto le coperte o in ufficio, nessun problema. Abbiamo salvato per voi i passaggi più belli della mattinata per farveli riascoltare proprio adesso in questo pomeriggio radiofonico. Fate un salto a scoprire il negozio e a fare scorta di convenienza. Il Penny vi aspetta a Ghisalba in corso Europa 10. Ecco a voi il meglio della diretta di stamattina.
1: Penny, le nuove aperture.
2: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9:30, con voi Daniel Locatelli, in collegamento invece dal nuovo punto vendita Penny a Ghisalba, in provincia di Bergamo, punto vendita che apre oggi. Abbiamo lì sul posto Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, fino alle 10 per festeggiare. Ciao Giovanni.
3: Ciao, ciao Dania, come promesso mi sono addentrato appunto dentro il punto vendita, mi sono spostato presso uno dei nostri reparti, diciamo che ormai sono un po' il fiore all'occhiello ovviamente di questo nuovo Penny che si sta portando avanti in tutta l'Italia, e quindi mi sono spostato nel reparto macelleria dove c'è il nostro specialist che è Claudio Caviglia, a cui diamo subito il benvenuto su Penny FM.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno ai clienti, buongiorno Tania.
3: E allora Claudio, come sai benissimo, sicuramente meglio di me, la carne svolge un ruolo importante nella cucina bergamasca. Puoi dirci cosa offriamo ai nostri clienti nel reparto appunto macelleria qui a Ghisalba?
4: Allora, intanto noi abbiamo un sacco di offerte, abbiamo implementato un banco pieno di novità con del pronto cuoci in battuta banco, e poi troveremo del pollo, quindi fusi, sovracosce, petto di pollo, le fettine di bovino impanate piuttosto che quelle normali a 14,99, quindi abbiamo tanto da offrire e siamo pronti a qualsiasi tipo di vendita.
3: Ecco, pronti a qualsiasi tipo di vendita, ma anche per i gusti degli amici ovviamente qua di Ghisalba, quindi bergamaschi. Quali sono i tagli tipici di questa zona e quindi cosa possiamo consigliare ai nostri clienti?
4: Allora, intanto per incominciare possiamo consigliare un coniglio accompagnato con della polenta, e magari ci affianchiamo anche un pochettino di taleggio da prendere nella nostra gastronomia del Penny.
3: E l'immancabile polenta.
4: La polenta taragna e ovviamente l'accompagniamo con un buon vino.
3: Quindi insomma, qua sono buon gustai, poi cosa abbiamo ancora?
4: Allora, un'altra ricetta può essere il cappello del prete, che lo possiamo far cuocere tra 4 ore, rosolare, e poi cuocere tra 4 ore con il sugo, e poi quando si sbriciola bene possiamo accompagnarlo con della verza sbollentata e fare una classica ricetta che qua si chiama nusek. Uh-huh. Da un involtino di verza con dentro il macinato di bovino adulto.
3: Mamma mia, sembra una ricetta buonissima, poi me la spieghi in privato come si fa, perché sono curiosissimo, a me piace cucinare. Senti Claudio, chi vogliamo ringraziare in questa nuova apertura ovviamente, e chi vogliamo salutare ovviamente anche i nostri clienti?
4: Allora, ringrazio intanto tutto il team Penny, dalla corporation di Caldarella piuttosto che da tutta la direzione vendite, a tutto gli RDZ, alla squadra dei macellai che ci dà sempre una mano, e ringrazio i clienti che ci danno comunque, si affidano a noi, al nostro marchio, e ringrazio Penny per la possibilità di innovazione e sviluppo che sta dando a tutta Italia.
3: Grazie, grazie a Claudio Caviglia. Già dico ai clienti, venitelo a cercare, chiedete di lui perché ha delle ricette straordinarie, quindi i clienti possono sicuramente affidarsi a te e ovviamente alla tua gentilezza e al tuo sorriso. Grazie ancora.
4: Grazie a voi, buona giornata a tutti e buone vendite.
3: Grazie, grazie ancora a Claudio Caviglia, specialist macelleria. Dania, come vedi qui la competenza e il gusto non manca, quindi riusciamo a essere tra un po' probabilmente a spostarci verso il reparto gastronomia, vediamo, perché era impegnatissima la nostra gastronoma, vediamo cosa riusciamo a fare, ci colleghiamo tra pochissimo.
2: Benissimo, grazie Giovanni, non vediamo l'ora, ecco, di scoprire ancora altre cose golose, intanto ci sta venendo fame, insomma, in attesa di mezzogiorno, abbiamo ancora 2 ore e mezza, ma insomma intanto facciamo appetito. Grazie anche a Claudio Caviglia, specialist macelleria, appunto, per averci rilasciato questa intervista. Un Penny nuovo fiammante in provincia di Bergamo a Ghisalba, buona spesa a tutti i nostri nuovi clienti e anche a tutti voi che ci ascoltate in tutta Italia.
1: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, sempre la vostra Marta Amato a tenervi compagnia in questa giornata di shopping. Per una cena leggera e nutriente con pochissimo contenuto di grassi, la friggitrice ad aria digitale è perfetta. Provate una ricetta originale, involtini di sfoglia con caprino e pere fresche, ricchissime di fibre per la digestione e di potassio contro la stanchezza. Trovate la friggitrice nello speciale Idee per la tua cucina a soli 42,99 euro. Per preparare tutto senza sporcare c'è il set da tre taglieri. La loro speciale scanalatura raccoglie i succhi della frutta e degli alimenti, evitando che i liquidi colino sul tavolo e mantenendo così il vostro piano di lavoro perfettamente pulito. Il set tre taglieri viene solo 4,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Ancora un saluto da Marta Amato su Penny FM. Se stasera cercate un'idea per cena che sia leggera, nutriente, ricca di proteine nobili, la Presaola Citterio è la scelta perfetta grazie al suo pochissimo contenuto di grassi.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Per stupire tutti a tavola con una ricettina originale, provate a creare degli involtini freschi farcendola con formaggio caprino e fichi freschi. Questi frutti sono un vero concentrato di benessere, ricchissimi di fibre che aiutano la digestione e anche pieni di potassio e magnesio per combattere la stanchezza di fine giornata. Oltre a regalare però un contrasto dolce e salato davvero unico, è il piatto ideale per una cena veloce, sana e ricca di gusto. Trovate la confezione da due vaschette di Presaola Citterio all'interno dello speciale Maxi Formati a soli 5,99 euro.
1: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rintoccano le 18, siamo sempre insieme su Penny FM con voi. Marta Amato continua la nostra festa per l'inaugurazione del nuovo Penny di Ghisalba. Fra pochissimo riascolteremo i momenti più belli della diretta di questa mattina. Nel frattempo correte nei nostri punti vendita per lo speciale Maxi Formati, prezzi fermi, e non perdetevi il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Basta fare una spesa di almeno 35 euro con la vostra Penny Card per partecipare all'estrazione di 5 premi da 1000 euro in gift card per la vostra spesa. Restate con me, arrivano i Gold di Penny FM, Stevie Wonder, Isn't She Lovely?
1: Penny FM, i Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo di un'iniziativa che fa bene al portafoglio, lo speciale prezzi fermi di Penny, pensato per garantirvi la massima convenienza senza sorprese. A proposito di spesa intelligente, stasera vi svelo una ricetta fresca e deliziosa: bruschette con pomodorini freschi, basilico e una golosa burrata. Per un tocco di salute in più, sappiate che i pomodorini sono ricchi di licopene, un potentissimo antiossidante che protegge le nostre cellule e fa bene al cuore. Per preparare questo piatto trovate la burrata in foglia cuor di terra, che vi aspetta a soli 2,99 euro. Ma la vera felicità a casa arriva anche dai nostri amici a quattro zampe, perché avere un animale domestico riempie le giornate di puro affetto e aiuta anche a dormire meglio. Pensiamo anche al loro benessere con una nutrizione golosa e bilanciata. Da Penny c'è lo sconto perfetto per i vostri piccoli felini: le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e rispetto.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shiran con Camera su Penny FM, eccoci di nuovo insieme, Marta Amato sempre in vostra compagnia. Pensiamo alla cena di stasera con Yokka. Pensate, il nome nasce dall'unione di joy, gioia e cottage, proprio per evocare la gioia e la leggerezza del classico cottage cheese. Per un abbinamento super salutare, fresco e anche velocissimo, vi consiglio di gustarlo spalmato su dei crostini integrali insieme a dei ravanelli croccanti o a dei pomodorini succosi, perfetti per fare il pieno di vitamine e fibre per rigenerare le cellule. Una vera bontà che oggi trovate nei nostri store a 1,75 euro. Attenzione però, perché è disponibile in quantità limitata, quindi correte subito nel vostro Penny di fiducia prima che finisca.
1: Penny FM, perché noi amiamo mangiare.

0: Oggi nello speciale Salva Spesa di Penny festeggiamo la grande tradizione in tavola con la pasta de cecco.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per una cena super salutare vi consiglio di condirla con un sugo fresco a base di pomodorini e zucchine a dadini. Le zucchine sono fantastiche perché, essendo ricchissime di acqua e fibre, aiutano la digestione, combattono la pesantezza e vi ricaricano di potassio senza appesantire. Un piatto leggero e sano, oggi a soli 89 centesimi a confezione. E per accompagnare i vostri pasti portate in tavola l'acqua Nevea, il suo nome evoca la purezza incontaminata delle vette innevate e la freschezza cristallina delle sorgenti di alta quota. Trovate 6 bottiglie a solo 1,50 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Francesco Gabbani, eternamente ora su Penny FM, microfoni accesi, io sono Marta Amato e questa è la radio giusta per voi. Ancora buon pomeriggio, buoni festeggiamenti al Penny di Ghisalba per la nuova apertura. Stamattina durante l'inaugurazione c'era nell'aria un'atmosfera festosa che non potevamo non condividere con voi. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, ecco la macchina del tempo. Facciamo ripartire i microfoni posizionati sul posto per farvi rivivere l'apertura di stamattina. Sentirete la gioia dei clienti. Io vi ricordo che il negozio è ufficialmente aperto e vi aspetta a Ghisalba in Corso Europa 10. Buon ascolto con il meglio della diretta di stamattina. Al microfono la collega Dania Locatelli.
1: Penny, le nuove aperture.
2: Martedì 1 settembre sono le 10:10. Buona spesa in tutti i Penny d'Italia e ancora un saluto speciale per i nuovi clienti del Penny a Ghisalba, provincia di Bergamo, che apre oggi. Ultimo collegamento di oggi con Giovanni Martinez, capo redattore di Radio Penny FM. Giovanni, allora cosa diciamo in chiusura?
3: Diciamo che siamo con la parte più importante del nostro mondo, del mondo Penny, che sono i nostri clienti, e qui sono in compagnia proprio di una simpatica signora. Come si chiama, signora?
4: Maria,
3: si chiama Maria. Allora, signora Maria, è entrata, vedo già il carrello pieno di cose buone, e compreso anche il nipotino, mi sembra.
4: Sì, anche quello, ho comprato anche quello.
3: Cos'è che le piace di questo Penny appena entrata?
4: Non ho girato tutto, sto girando questa linea qua.
3: Cos'è le piace?
4: Tutto.
3: Infatti ho visto che ha preso un sacco di cose. Cos'è che ha preso, signora?
4: Quello lì è tutto mio.
3: Ah, la bresaola, il grana padano, poi cos'è? Ancora altra bresaola, quindi qua si mangia il bresaola?
4: Sì.
3: Che ricetta, c'ha un'idea, cosa vuole fare con la bresaola?
4: Con la mozzarella, fettini di mozzarella, un po' di olio, un po' di formaggio.
3: Ah, quindi insomma una cosa leggera ma allo stesso tempo nutriente.
4: Bravo, è così che devo fare.
3: È lei la cuoca della famiglia?
4: Sì, lei è mia nipote, non è mia figlia.
3: Ah, è sua nipote. Siete così giovani tutti e due che sembravate insomma madre e figlia.
4: Giovani. Lei
3: sì,
4: è giovane, io no.
3: E questo bimbo come si chiama? Come ti chiami tu?
5: Roma.
3: Ok, ti piace stare nel carrello? Bene, grazie ancora per essere stati qui con noi. Grazie. Un po' questo è lo spirito, Dania. I nipoti del carrello, fantastico. Veramente mi ha colpito molto, ma dà subito questo senso di familiarità. Quindi è un po' questo, veramente il Penny adesso si è riempito, la gente è curiosa, viene a scoprire, qua sono dietro il reparto frutta e verdura, ma veramente è pieno in tutti i suoi spazi, molto ampi. Questo è un po' quello che abbiamo sentito, la caratteristica di questi nuovi punti vendita. Tutti i banchi frigo sono ad armadio, quindi significa con le ante che si chiudono, quindi effettivamente tutto diventa molto più comodo, più e soprattutto sostenibile, perché non c'è dispersione. Quindi, come dire, c'è nella semplicità della scelta della tecnologia anche la possibilità ovviamente di risparmiare, quindi non immettere CO2 nell'ambiente, e contemporaneamente per i nostri clienti di poter visionare senza problemi, senza freddo anche, lo possiamo dire, appunto i nostri scaffali. La giornata è stata veramente all'insegna proprio della spontaneità da molti punti di vista, e dall'altro lato della competenza dei nostri intervistati, che abbiamo sentito appunto raccontarsi un po' quelle che sono le caratteristiche non solo di questo Penny, ma anche ovviamente del mondo Penny e di tutte le cose che pertengono, quindi al senso della responsabilità sociale, della sostenibilità. E quindi, come dire, un viaggio oggi a 360 gradi, non solo sul Penny di Ghisalba, qua appunto in Corso Europa numero 10, ma in generale nel mondo Penny.
2: Bello, davvero un Penny, diciamo, d'esempio, ecco, questo, davvero molto, molto bello questa apertura a Ghisalba. Grazie Giovanni per tutte le interviste, insomma, in queste ultime due ore, e saluta ancora uno per uno tutti i clienti, tutte le persone che ci lavorano. Ciao Giovanni.
3: Ciao, li abbraccerei tutti, devo essere sincero, perché hanno tutti una bella pace, tutti allegri, contenti. Secondo me, insomma, appunto, la visione di questo Penny, che devo dire veramente molto bello e molto grande, ampio parcheggio, sicuramente dà serenità, e quindi è un po' questo uno degli obiettivi, l'abbiamo sentito anche ieri nella preapertura, appunto quello di realizzare un'esperienza d'acquisto comoda, bella e anche divertente, perché no? Poi ci sono tutti i nostri specialist, veramente basta chiedere e viene dato col sorriso, quindi è una cosa molto bella. Sono molto contento di essere qui e adesso ti restituisco la linea e ovviamente mi raccomando, venite a trovarci qui a Peni di Chisalba, Corso Europa numero 10.
2: Bene, ci auguriamo che questo nuovo negozio vi piaccia. Un saluto a Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM. Grazie per averci raccontato l'atmosfera e un saluto a tutto lo staff e alle persone che hanno lavorato a questa apertura e che sono intervenute in diretta in queste due ore. Bene, è tutto per il momento. Un saluto da parte mia, Daniele Catelli, e buona giornata in tutti i Penny d'Italia.
1: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Eccoci di nuovo insieme su Panni FM con la vostra Marta Amato. Chi l'ha detto che per trattarsi bene bisogna rinunciare al gusto? Oggi parliamo delle patatine surgelate Penny, la soluzione perfetta quando si ha voglia di qualcosa di sfizioso ma si ha poco tempo. Per trasformarle in una cena super salutare e bilanciata, il segreto è semplicissimo. Abbinatele a un bel filetto di pesce ai ferri o a un petto di pollo alla piastra per la quota proteica. Completate il piatto con una maxi insalata fresca ricca di fibre e vitamine e il gioco è fatto. Un pasto goloso, sano, che fa felice tutta la famiglia con pochissimi grassi. Correte a fare scorta nel reparto surgelati del vostro Penny di fiducia.
1: Penny FM, la radio per tutti i gusti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ma certo, offerte molto convenienti da Penny, soprattutto se avete la vostra Penny Card. Eccoci di nuovo insieme, sempre con voi la vostra Marta Amato. Sapevate che il prosciutto è un vero alleato della mente, perfetto per ricaricare il cervello? Da Penny trovate la confezione da due vaschette nello speciale maxi formato con il 31% di sconto a marchio Le Freschette. Viene solo 3,69 euro. Ma le sorprese per una spesa super sana non finiscono qui. Solo con Penny Card in offerta anche il salmone Gran Mare scontato del 20%. Il salmone è una fonte straordinaria di omega 3, i grassi buoni che proteggono il cuore e fanno bene alla memoria. Provate a scottarlo in padella e servirlo su un letto di rucola e pinoli, un piatto unico, leggero e squisito. La confezione a marchio Gran Mare di salmone vi aspetta a soli 6,39 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

E sulle note di Emma Stevens con Here Comes the Sun siamo arrivati alla fine di questo splendido pomeriggio insieme su Penny FM. Grazie di cuore a tutti i clienti Penny per essere stati in mia compagnia. È stato un vero piacere fare un po' di strada insieme fra musica, ricette e convenienza. Prima di salutarvi e lasciarvi alla vostra cena, vi ricordo di non perdere l'occasione di partecipare al concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Basta una spesa di almeno 35 euro con la vostra Penny Card per provare a vincere una delle 5 gift card da 1000 euro messe in palio per la vostra spesa quotidiana. Continuate a scegliere la convenienza e la grande musica di Penny FM. Ancora un caloroso benvenuto al Penny di Ghisalba e un grande bacio da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, mix.
1: Belli insieme, mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
3: Ormai ci stiamo abituando a sentirlo, lo possiamo dire, perché già da un po' di mesi infatti che sentiamo Paga Penny, il concorso che mensilmente ci dà la possibilità di vincere ben 1.000 euro. E dal 27 agosto al 6 settembre ritorna proprio Paga Penny. Basta fare 35 euro di spesa con la Penny Card per essere uno dei 5 vincitori, ripeto, di ben 1.000 euro, in questo caso in gift card per la nostra spesa di ogni giorno. Potete poi dunque scegliere i vostri prodotti preferiti ed io sono andata a curiosare proprio tra di voi.
4: Le interviste di Penny FM.
3: La signora, cos'è che ha preso? Vedo il suo carrello con pasta, pomodoro.
5: Sì,
3: cosa vuole fare?
5: Ho preso un po' di tutto, provo.
3: Cos'è che le piace?
5: Ma la mutti è sempre stata buona. Mm-hmm. L'ho presa anche qui, era in offerta, l'ho presa. La pasta Barilla anche. E poi il salmone anche. Io ho preso le cose che più o meno conosco.
3: Ok, ma lei già è una nostra cliente Penny.
5: Io abito qua dietro, qui non c'era.
3: Ah, ok, quindi l'ha aperta adesso.
5: Infatti.
3: Beh, tornerà.
5: Certo, abito qua di fronte, arrivo.
6: Mancava il Penny, era l'unico supermercato che non c'era settimo.
3: Perfetto, adesso c'è, quindi vi consiglio.
6: Lo conosciamo comunque.
3: Grazie.
6: Per quello che veniamo.
3: Che bello sentire la vostra voce e appunto, come dicono i nostri clienti, ecco, Penny c'è e c'è anche col concorso Paga Penny. Vi ricordo, fate una spesa da 35 euro con Penny Card e partecipate automaticamente. Potreste essere uno dei 5 vincitori, ricordo, di 1000 euro in gift card. Sbrigatevi perché avete tempo fino al 6 settembre.
2: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati, partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione, i piatti della tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico, confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere Wellness, ci sono i punti extra. I succhi Wellness ai gusti ace e multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica, e rientrato in Italia all'inizio degli anni 30 esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcorda. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
2: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
1: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
3: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto ho detto va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
1: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia Bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia Bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99 euro, ma solo con Penny Card. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi. E come dicono in Madagascar, salama, che significa semplicemente ciao.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Buon caffè.
2: Come lo vuole?
3: Come lo posso volere il caffè?
1: Moccaccino, marocchino, mocha choc, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
4: Cucciolino, valdostano, shakerato.
0: Indimenticabile la scena al bar nel film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il caffè come lo vuole?
1: Buono.
0: E per garantirci non un buon caffè, ma un ottimo caffè da Penny, c'è la macchina per caffè espresso Ariete, per capsule, cialde e polvere, compatibile con espresso e dolce gusto, scontata a 69,99 euro. E trovate anche il porta capsule in ferro modelli assortiti a 2,99 euro. Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E adesso un'offerta che mi riporta all'infanzia e che per fortuna non è mai passata di moda. I momenti prima della ripartenza della scuola erano quelli, ad esempio, per comprare i pennarelli. Questo serviva per riprendere un po' la manualità e magari disegnare quello che avevamo visto e vissuto durante le vacanze. Confesso che io non ero bravissimo, però mi divertivo comunque veramente tanto. Nello speciale Organizza, Gioca e Impara, da Penny ci sono i pennarelli a punta larga. 10 colori più una matita e un temperino. Il tutto a soli 5,99 euro. Dove invece me la cavavo meglio era con la pasta modellabile. Io insieme a mio fratello, ma anche mia sorella, costruivamo piccole casette, degli alberi e noi maschietti anche un tentativo di macchina, ma insomma lasciamo perdere. Devo dire che però questi giochi sono veramente utili per stimolare la fantasia e, come spesso capitava, anche regalare un piccolo fiore modellato alla nostra mamma. E la pasta modellabile con ben 18 colori da Penny la prendete in offerta a soli 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Labbra sul vetro, fanno il fuori appannato con dense che sciolgono il freddo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Table, i marchi propri di Penny.
1: Vi accompagno nel reparto freschi per consigliarvi di arricchire il vostro carrello anche con la ricottina Valbontà, estremamente versatile perché la possiamo utilizzare sia per preparare piatti dolci che salati. Ad esempio penne, ricotta e noci che andremo a tostare in padella per poi tritarle. Successivamente in una ciotola lavoreremo la ricotta con olio, sale, pepe e una scorza di limone. Scoliamo la pasta al dente e la mettiamo in questa ciotola andando ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura in maniera tale da rendere il tutto molto cremoso e uniamo le noci. Nel reparto freschi di Penny, ricottina Valbontà in una confezione da due pezzi scontata del 15% a 75 centesimi.
0: Private Label, i marchi

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, finori tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

sabbia, ma quando vedo il sole nascere o morire ho già voglia di partire. Eppure c'è una strada che non sa chi sono, uno specchio a cui non chiedere perdono per quella strana voglia di essere migliore di come sono.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

occhi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.